0: Vous avez reconnu la voix de Bonnie Tyler avec It's a Heartache. Il est temps de retrouver Rib avec Evelyne Fontane, un extrait de l'émission. Evelyne est en compagnie de l'apiculteur Christophe Chicol, il y a Balé Gampolor, et il est temps de découvrir si les abeilles ont bien travaillé.
1: Son Hernad, son stade allégéri, hein. Puis, passant au Erano, pour le Erano, pour le les bogues portaient per collare per la Spagna. Non mica sta troppo da honte.
2: Alors, d'abord le couvert.
1: Ah, c'est un couvert qu'on fait. Que j'ai per proteggere un di l'acqua. Dopo, c'est tutte le cose qui sono giunte, qui, io anche io de volte faccio un moito. Che qui non c'era mica. Quindi on a parti da qui, c'è un couvert là sotto, c'è fatto un tre parte, c'è un couvert un fort comme c'è sempre stato. Mm-hmm. Dopo c'è un altro che dia un isolante.
2: Per il gallo.
1: Per il gallo, per l'umidità, per tutti gli affari che prima non c'era mica bisogno di curare perché e sono diventate di più.
2: Un'obbligazione.
1: Allora, di ligato, ma in un senso serio di cosa, non hanno mica i gabrigi. E dopo c'è un coperto in legno, quello che ci ha staccato perché chi qui è un giorno con la popolice. Perché qui ci fa sempre appena il gume, vale bene che le deserte non va addosso. E basta, ma sente, siamo mica giunti ben onda.
2: Si vero di già che c'è il lavoro che sta dovuto?
1: Si vero il lavoro, la costruzione e poi il colore, perché qui è tutto sbianchito qui. E qui vuol dire che c'è costruzione recente, perché poi il lavoro, qui dans taille là, per esempio, facendo meno, qui è più nero. Allora, qui è il mezzo.
2: Su bianchine.
1: C'è cera che l'hanno fatta qua. Dunque qui si vede un millenento, ma aveva un affare e chi non su di sapere se tabù e cuglie, cioè verificare se l'hanno venuto dentro, se l'ha cominciata. Allora, qua ci scozzoli, non so niente più. Qui si vede che un mele è un falame.

aspettassi un comunicazione. C'è un vetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ame, a chi spude, fin tu vo buchi scala. Poi mu conta l'amighi senza vuoi conta nom. Tu ci denimo i castighi e poi cubane troppo stanto. Travogliamo per pagare e vrianze e fattura. E paghiamo per campa per rimborsa e vittura.

0: Jean-François Loudia, Nico, Lam, Ananta Vreguenza, Mor, Aérid Rouem, Osso, Bidoua Christophe, Zagalia, De Ingir, aussi Mouifiou Mourbou.
1: Ici RCFM.
2: Nouvelle destination d'Ingir au RCFM et cap sur le Fiumourbou cette semaine. Nous sommes avec Saint-Pierre Oumar, il y a un jeune engagé dans l'associatif, dans la micro-région, originaire de Ghisonaccia. Salut les Saint-Pierre.
3: Salut les Christophe.
2: Mon abribada pagui impia, il y a Simon Antagumoun a dit brûlé de Fiumourbou. Tout à l'estimane Mabia, donc, et Ashtra a dit à montagne, Anderem ou Ndeibaez a dit au Fiumourbou. Donc, qui c'est mon ami à Tchao, il y a un logo important pour la population de Fiumourbac.
3: Oui, exact, il y a un logo assez important. Et, donc, au Miacha, où la meilleure partie du temps, pour tout le monde connaît son nom aiguille, mais assez personne, c'est oscurda de l'importance de ce logo. Ou di l'origine infine di questo spazio qui c'è la sabbia che un miacciar o certe volte anche chiamato un miacciar di ciò che noi vogliamo chiamare un precodio. Allora un precodio cosa è? È semplicemente una sorta di dominio coloniale. Si questa sorta di domini sono stati sviluppati durante un periodo di Enoesi e a questo momento qui c'è la sabbia che c'erano sorte di padrone di loghi qui erano donc genuesi secondo periodo ben inteso e certe persone hanno avuto donc o possesso di solo possiamo parlare di Eva Mie Martinetti Fieschi tra d'altre a problematica in giro di Umiacciaro di chi infine i Fiumorbaci a un momento di aso storia hanno perso donc o possesso e l'accesso a Umiacciaro bolei chi non avevano più a possibilità, soprattutto i bastori, da dubrarsi i loghi qui in tempo di impiadiera. E che è stato una sorta di tante problematiche che hanno portato assai conflitti in settore Fiumorbace durante i parecchi secoli anni ci sono avuto conflitti tra e persone che avevano il possesso di un luogo e i pastori che non avevano più il diritto di farla in piaggia e montagnere e l'impiadiere infine si facevano tra paesi e alta montagna, donc c'era veramente un funzionamento assai sfarante. Dopo un miacciaro è conosciuto anche per un periodo appena più vicino e certi avvenimenti assai importanti che si sono passati qui in Fiumorbou, come per esempio la corte di un miacciaro durante la vina degli anni 90, e di un luogo che oggi porta un sviluppo ma che infine ha portato assai conflitti durante tutta la storia di Agursiga e di Fiumorbou soprattutto.
2: San Piero un affare perché ne arriva là, hein, in montagne à Saïtimane, à Fortef, c'è, digeriamo, un bâtiment di a Fortef qui mi accia.
3: Esatto, Umiacciaro è stato marcato a livello di uso sviluppo da questa struttura, questa intrapresa di anni 30 che si è sviluppata assai in furia, che di a Fortef. Questa intrapresa ha marcato veramente il paesaggio di Fiumorbou, da San Gavino, da Gattastadio, sino a Calzarello. Possiamo ritrovare appena dappertutto certe tracce di sviluppo di questa struttura qui e qui ferma donc, a Umiacciaro certi bastimenti che mostrano appena l'importanza di questa struttura qui.
2: Ne riparleremo questa settimana in Fiumorbou, dunque in giro con Saint-Pierre Oumar, a domani.

0: Una storia importante, Eros Ramazzotti, in onda RCFM a Luigi, ai tempi di Ridroa, Marco Biancarelli, e oggi ci spiega perché chi uggia le turchino, a sapete oggi.
1: Buongiorno cari amici, quando vi dico turchino, a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sportingo, vedi. Pisetti appena il capo, pa una volta. Ecco, uditi, e uccelli. Quando vi giuremmo uccello di statina, ci pare così bello che uso colore turchino. Ma per chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbene, vado da spiegare. La risposta si trova nella luce di usoli, che ida è bianca, ma la luce non è mica bianca semplicemente, ovvero è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, queste molecole spargono onde d'ogni colore, ma è l'onda di un colore turchino che si sparge di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. La terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, è colpa a polvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che luccichiglia, e dall'altra nero. Allora, vi governa con queste questioni. Ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta il russo, arancino. Il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, auali a sapete. Allora, la prossima volta che voi vi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.
0: Ci ricorderemo, Marco Biancarelli, a ringraziarvi per questa groninga assai interessante, e sono ore meno un quarto, da qui un quarto rivenerà l'attualità, ma continuiamo in musica con una bella canzone di Diamadialesi, scritta da Paolo Villigena e Dede Noboli. Le chemin des dames.

0: Biomo, Bueno Baisol ou Dagne. Si mon pigeon, j'ai un projet tout d'idée sur Badre Mugnale.
1: Esatto, donc siamo au principio di d'un piccolo cammino qui ci porta a ciò che si chiama Zappare Gercinello. Voilà, c'è la Zabè qui suo personaggio assez importante di XVIII secolo in Corsica, è stato ritrovato in una zappara appena più alto che il paese d'Agna. Dopo i parecchi anni la sua memoria lavora a Nanta su Sudietto Gui, ha messo in valore di a vigore di suo personaggio che è un simbolo di resistenza e di impegno che ha una storia veramente unica per ricordarsi appena di un prete guagnese che infine piglia decisione di fare resistenza di petto all'armata francese. Il progetto di la socio memoria in collaborazione con ricordo pa Cercinello, socio guagnese, è di creare un piccolo percorso patrimoniale che faria rifare a tutti i luoghi da vita di Cercinello, passando da Ugamposanto, Dagna, su percorso Gui e ben inteso il paese di Guagno. Dunque siamo in traccio di sviluppare su progetto che speriamo ad nascere da qui ai prossimi mesi.
0: Il scopo è di Vabanayant e forse di noi Isidere e Gui.
1: E lo scopo è di far scoprire soprattutto anzitutto i paesi più morbaci, i luoghi in montagna e ben inteso la storia di Agorsica di XVIII secolo e di questi personaggi famosi che hanno mancato di cascare veramente d'essere completamente smintigati. Dunque è un scopo appena largo di promuovere anche certe spassigliate in montagna e scoprire prendo in stesso tempo appena di cultura, di patrimonio e di storia.
0: Su paese d'Agna, cosa si può dire non ta su paese di Agumone di Zer?
1: Ah, si può dire parecchi affari e non ta di Geradio i paesoli di una maniera generale. A me a parte di un tempo, quando noi parliamo di un vio morbo, vale anche per altri territori, ma mi ha parlato di un fatto di un vio morbo. Spesso parliamo di comune, ma ce l'ha immaginato che il territorio non funzionava mica così all'epoca. Si parlava veramente di paesi e paesoli, solo i gui che erano in referenza per i paesani, per l'abitante di Sorugione Gui, non si parlava mica di comune e si parlava piuttosto di paese di maniera generale, non si diceva mica Eu so di Serra, che in più di Serra non esisteva mica, si diceva Eu so di Pinelu o so d'Agna. E c'è veramente un viso, un sguardo nuovo l'organizzazione di un territorio secoli passati, piccolo elemento in più, un nome di Serra, spesso gli ante parlano di un paese di Serra, ma un paese di Serra non esiste mica veramente, perché un paese di riferenza di Serra e Vio Morbo si chiama Lornaso. Dunque ciò veramente rivede appena questa visione che noi abbiamo di territori e qui ben inteso di Vio Morbo a livello di l'organizzazione della popolazione che era veramente più schiattata e meno organizzata in termini di comune come noi pensiamo oggi attualmente.
0: Ecco, di qui in Agna, dunque, non ta comune di Serra di Viomo, chi si compie uno studio, Vio Morbaccio, in giro, a ringraziabi San Piero Mari e poi a presto l'InterCFM.
1: Allez, ringraziabi assai.
2: Ringraziabi a voi. On a de jolies choses qui nous attendent. On va se régaler avec de la châtaigne, Nietzsche, plus précisément. De l'huile d'olive aussi. C'est la rencontre du marché du jour grâce à Evelyne Fontane d'ici quelques instants. On parlera des étoiles. Oui, on a la chance d'avoir un super intervenant. Alors, c'est la dernière aujourd'hui puisque dès demain, la grille de rentrée arrive sur les ondes RCFM. Mais on n'en est pas là. L'Arcouge pour vous accompagner en musique avec Ashkata Sunera. Bon dimanche.

0: ICI. ICI.
1: ICI RCFM.
2: Nous sommes en Balagne, nous sommes au village d'Areignes, où cette semaine dans Ecampaculomag, une première étape au salon de coiffure de Priscilla en Friagne, à l'entrée du village. Priscilla est d'Areignes. Elle a décidé d'installer son salon de coiffure dans son village il y a 13 ans.
3: Quand j'ai obtenu mon brevet professionnel de coiffure, pour moi, il était très important de m'installer dans mon village pour qu'il y ait un peu plus de vie, parce que je pense que de nos jours, dans les villages, il faudrait de plus en plus de commerce. Aujourd'hui, ma propriétaire récupère ce local, donc c'est pour ça que nous allons déménager en face, mais on restera toujours à Areignes.
2: L'artisan coiffe tout le monde, petits et grands.
3: On fait des couleurs, des mèches, des coupes hommes, des coupes enfants, des lissages brésiliens, et j'essaye de travailler avec de très bons produits. Clientèle tout âge, de petit 1 an jusqu'à 90 ans. Origine village, mais j'ai aussi, même de Calvi, Le Rousse, une clientèle qui monte, et après aussi l'été, beaucoup de maisons secondaires. Clientèle fidèle, même les maisons secondaires, souvent elles attendent d'arriver au village pour se faire coiffer. Manucure aussi, donc un service de pose, de gel, semi-permanent, mains, pieds... En plus,
2: Priscilla va proposer de nouveaux services dans son nouveau salon.
3: On va développer autre chose, donc tout ce qui est spa et vraiment soins du cheveu, avec essentiellement des produits qui viennent de Saint-Rémy de Provence, donc ça s'appelle Végétalement Provence, pour bien traiter chaque problème de personne qui a des pellicules, cheveux gras, et en plus pour celles qui voudront faire des forfaits massage.
2: Plus qu'un commerce, le salon de coiffure de Priscilla est un lien social pour les habitants de la région.
3: Et justement, je trouve que dans un village, dans un salon de coiffure de village, on a ce lien social qu'on ne retrouve pas en ville. Donc souvent les clientes, elles me disent qu'elles viennent ici parce que elles se sentent bien. C'est comme à la maison, en fait. Voilà, puis à qui s'arrête, boit le café. Donc c'est vraiment, je trouve, ça fait comme une famille, en fait.
2: Maintenir son activité, attirer de nouveaux clients, tels sont les défis de Priscilla en Friagne, la coiffeuse d'Areignes. Et on continue notre balade à Areignes. À présent, on vous emmène à la rencontre de la société de chasse du village avec son président, José Castellani.
4: Et quand pas cuit.
2: Diazugeda di Gaccia di Ubaese, una storia nata in 2021, come ci spiega José Castellagno, suo presidente.
5: Siamo tutti, dunque, vamo andare amici, che abbiamo deciso di questa società, per poi andare a caccia, andare a regole, tutti insieme, e per poi fare di noi l'azione, come smattiare i ghiacci, smattiare i biste, smattiare i fontani, i punti d'acqua, che usi per i cignali o per i barnigi. Dopo andiamo a caccia tante d'astre comune. Nante comune di Gadari, di Lavadoglio e di Lagaiua. Dunque siamo un gruppo di 15 persone, poco preso, andiamo in battuta tutti i sabati, tutte le domeniche. Ci ritroviamo tutti insieme, a mano, buono caffè, dopo a mangiare insieme, voilà, le partite di caccia insieme, a musarci.
2: La Sugio adunisce tutte le generazioni.
5: Giovani, miei giovani, Andiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, amici, cugini, parenti. E dopo ciò che noi vediamo, donne, che questa dia, soprattutto un mese agosto, facciamo un concorso di voce per poi ci ritrovare tutti insieme, per poi fare entrare due fondi per chi ci rompe, per intrattenere tutte le fontane, tutti i cani.
2: Lo scopo di Azugera di Gaccia è di fare di nuovo appena irrugazione e di pedagogia.
5: Poi ci sono dei giovani, noi non mi trovo a piangere, perché abbiamo conto con qualche giovane che è appassionato, che si interessa, che è bello, e a noi ci piace piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo, e ciò che ci ho imparato tutti i nostri viti, voilà, faccio piacere di trasmettere qui. Fermo massaggio pedagogico.
2: Cignali e cunigli li sono problematiche maggiori per gli agricoltori, come per José Peguradio, stare ad un paese.
5: In Balagna, di noi, in Areignes, e soprattutto cunigli, quando lo c'è una forte problematica, che ce n'è assai, facciano gli sguasci nelle colture, è assai difficile regolare. Bon, geniale, faccio lo sguasto di noi, ma giungiamo quantunque a regolarlo. Ma chi è un io è più complicato.
2: A Società di Gaccia ad Areignes, un associo tra amici e passione per terra che adunisce oggi una quindicina di gacciaori.
4: E campa qui.
2: Allez, à présent, on vous emmène en l'église, du village, à la rencontre de la confrérie Sant'Antonio Abate.
4: RCFM et campa qui.
2: Ni noyés à Sant'Antonio Abate, che moridro ou à Jacques Andréani. Fage Bart e di Guelli che hanno creato a Gonfradana.
6: Gonfradana si chiama Sant'Antonio Abate e Sant'Uste è stata creata nel 1993. Si è stata poco prima, nel 1950, quando è stata creata curato squaccioni che era fatto da Daniel Sain. Eravamo 30 uomini. Tutti i confratelli sono da Reggio, tutti qui, giovani, due, qualche giovane, si dice, con questo giovane, 20-22 anni.
2: Al Gonfradana partecipa a un epoca dei vidimanti e il più importante di Sant'Antonio Abate.
6: Sant'Antonio, quello dell'arancio, c'è sei mondo, usando il cacco d'arancio, come avete visto, poco presso, in piazza pieno d'arancio e c'è gente che viene da strò. Per preparare giù come una settimana, mette usando in piazza, mette aranci dappertutto, giù come una settimana. Dopo c'è Santa Maria, San Chirgo, la Settimana Santa, Uyori Santo, Venere Santo, Pasqua, va. Tutte queste qui sono più importanti.
2: A Gonfradana di noi un ruolo sociale.
6: Allora c'è un morto che fare così, se ci aiuta niente, poi quando c'è un matrimonio, ci domandano per cantare e tutto. Non ci può aiutare, per fare così, ci può aiutare, anzitutto.
2: E la sfida per la band che l'uccisia di più giovani.
6: Ci spero che continuerà, che i giovani abbiamo una piazza. Per il momento noi siamo qui, cerchiamo a tenere.
2: Oggi, una ventina di confratelli facendo parte di Gonfradana Sant'Antonio Abate d'Arezzo. Nous sommes à Arezzo cette semaine dans Et quand pas cul le Mac.
0: Ici RCFM.

Donc, Doboa Zidelin, donc, l'anade du conservatorio, donc, anche se a lui sempre avuto un giramè a musica e a chitarra, soprattutto con Babu, che suonava la chitarra, ma che suona la chitarra, e, ma chi era autodidatto, Mozio di noi, che suonava la chitarra, di mandolina, ma, hanno voluto mettermi al conservatorio giusto appunto per imparare la musica e li ne ringrazio. Dunque, sanati di conservatorio che appena li ha appena illustrato questa, non è mica una canzone, piuttosto un'opera musicale che è uscita di Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, che è un grande compositore brasiliano, che è uno dei miei preferiti a chitarra, dunque a Bacchianas brasileira. Heitor Villa-Lobos era un modello che ha giocato assai nell'imparare della musica al Brasile, e dunque ha scelto la versione di John Baez, posto che è una canterina militante conosciuta per il suo impegno, voilà, e per i soganti indiadi di resistenza. Dunque, a Bacchianas Brasileira numero 5 da John Baez.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, et dobu alana di conservatorio in Bastia più di 10 anni, donc e dobu movacilie, soprattutto d'un continente, perseverance, per continuare mo studi soprattutto scientifiche, mo classe preparatori di matematiche e poi dopo un dottorato di chimica. A du scelto qui a Life on Mars, donc Life on Mars di David Bowie, donc appena un'occhiata Life on Mars, donc a scienza per me, ma soprattutto perché chi a prima volta che ha di un tese si introduzione al piano, veramente mi piace assai, sa voce è assai particolare, e poi una maniera di scrivere di Bowie, assai originale, assai tensione in la sua musica, e poi veramente una musica, dirà di dire un uomo che aveva un gusto e un talento immenso, e dunque Life on Mars che fece appena una riverenza appena sanate che gli passati in continente, voilà, e queste riverenze, queste influenze di noi a musica inglese e altre.

dobu emo studie torna voilà come assai gorci dunque sono tornato in Corsica e corrisponde di nuovo a un mio ingaggiamento con Cantao Bubulo Gorzu. Dunque qui a Ganzon, a Lettera Nigoli, allora qui di nuovo un'occhiata particolare perché che, Nigoli, Alan Nigoli, un amico per tutto troppo presto, di Ello, il primo che ha scontro, e dopo che mi ha presentato a Anaro, che è originista. Dunque, sono tre persone qui che mi hanno fatto, come Luigi Alan, hanno fatto entrare nell'ordine. E dunque Lettera Nigoli di nuovo perché che è una delle prime canzoni che mi ha commosso assai e poi liberamente una reverenza a resistenza e soprattutto i si tempi d'oggi trovo che riomba di una maniera assai particolare, una maniera di non scordarsi di questa resistenza, di non scordarsi di sovranità nazionale, che ci ha fatto a nostri corsi, e penso che noi dobbiamo tenere a mente e in cuore per sempre.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Donc, qui torna à peine à l'ana de m'a dit quant au Bobo Lugurtsu. Donc, con una canzone di Brassens. Alors, perché a dû scelto a Brassens? Brassens, c'est, qui di, una adaptation di, una canzone di Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Alors, on a dû mi cacher tout, a canzone a cantata da Brassens, direttamente, perché chi, a dû scelto quella di Paco Ibáñez, perché di dire mi piace assai a sua versione, e poi fage di nuovo appena una reverenza, una collaborazione veramente importantissima con quanto a Bobo Lugurtsu, quella di Paco Ibáñez, Quartetto Cedrone, e Paco Ibáñez non ta a galupa. Perché Brassens dire un di Ganterino o Ganterino, quello preferito di Babu, e di no di un uomo, Nadal Lugiani, che m'ha marcato assai, che m'ha imparato assai, con quale gli ha imparato e che ci manca assai, e di quale proemo parecchie persone, in particolare a scuola di Gantu, provano va a campà, e a sua famiglia, ben intesa, va a campà a sua memoria e lui, i suoi insegnamenti. Sono persone appena come Eric, Alan, Dume, Galè, sono persone che ci penso assai, mica co gampi in passato, ma sempre mi dico, e se l'erano qui, chi digeriano, cosa penserebbero elli. Donc la mala reputazione, e di nuovo ha scelto questa canzone perché chi va bene che con tutte queste reti sociali e tutti questi arnesi che abbiamo di più in più per comunicare, uomo sapere che mi domando di urte se la si può dire che un ci piace tale o tale affare, voilà, perché chi è rede sociale pro condizionano per me di più in più una certa riflessione, una certa pensata unica, e che mi dispiace assai in de rede sociale e qua mala reputazione.
2: En mi pueblo sin pretensión.

dunque a fontana di l'amore, allora a fontana di l'amore, qui dunque ben intesa, bella sicura, quanto il popolo corso rappresenta per me più di una decina d'anni, hein, di collaborazione, di lavoro, di spertera, di gioia, di stonde meravigliose, ma ha di lavorato assai, dunque all'epoca a tempo alla nata di Cantavolos e dopo di noi, ben intesa, con i miei compagni di sempre, Anaro che è originesta, Enrico Ginest, un amico, un amigaccio, hein, ben inteso, che tengo più che caro e che è l'uno di noi per tutto troppo presto. E ha dio scelto, era difficile di scegliere una canzone, ma voglio scegliere questa canzone, Vontana di l'amore. Vontana di l'amore parla di una, di un testo di Patrizio Croce, sono parole scritte da Patrizio Croce, e una musica di Eric, giusto appunto. Che mi ha registrato d'insieme una decina d'anni in d'arredo, mi pare in 2007-2008. Infatti, a Vontana di l'amore, di essa l'agenda di Melusina, conosciuta Melusina, Melisandre, l'agenda di Melusina che dice, che, infatti, che usò, che era umana e che ogni una volta a settimana si trasforma in serpa, allora, cioè, dipende da noi leggende, hein? E dunque, lo so innamorato, lui dice, lo so innamorato, sta assente, se tu vuoi stare con me, se tu vuoi campare con me, mi devi lasciare un giorno alla settimana, non ci vuole a cercare, a bere, mi, perché che si trasforma, dunque su segreto qui, e dopo Ello innamorato ha da rompe su batto qui, peccato per Ello, e dunque on la videra mai più, e so die so le parole di Suribillo qui che dice voilà, on mai più mi viderai, voilà, se tu cerchi a bere mi mai più mi viderai, dunque una canzone importante per me che ribomba appena come annate di ricordo, e soprattutto un ricordo per Eric, voilà, che dire, una persona di grand talento, e con un gusto si può sentire, hein, con sa creazione, con sa canzone a lui, veramente un uomo, voilà, con assai gusto, assai talento, e una musicalità tremenda, musica che abbiamo sperto insieme, dunque A Vontana di l'amore, cantata da Anna Rue.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, c'est sempre non talonde di RCFM di Frequenza Mora per parlare di una playlist e presentare donc sa playlist. Qui voglio la presentare l'ottesima canzone, donc allez a un allez a donc dopo l'annata canto Bobulugurzu Anaro qui e dopo c'è stato anche Bogebento e d'altre collaborazioni ben intese. Donc un'allée à Kouliava, Kudoria, où c'est, con quoi les travaille aux impres, une amiga, car, plus que car, d'altronde, car qui s'y a dit talent, un talent immense, à viola d'Anna, donc il y a Bekwe qui parle di nous di transmission, et donc, sperti, moi, même, ou, car cause in commun, al di là di a musica, di Ugantu, donc, sperti, ou, on est d'occasion, l'idée, Kudoria, è semplice, non c'è bisogno per me quando noi lavoriamo insieme, non c'è bisogno di discutere, ma dunque questa trasmissione sa, è magari su basso di generazione, dunque con Doria che gli piace di più musiche moderne e con quale mi girerò, posto che anche io mi piacciono assai, dunque come l'avrete capito, sentendo appena abbiamo scelto, dunque musiche più moderne, più originale, mica solo musiche di anni 50, 60 o 70 e anche degli anni 20 con i Torri La Lobos. Donc qui Fiume Vecchio. Alors Fiume Vecchio di una canzone a shoot non ta un dischetto che abbiamo registrato qualche anno da re, non so più, in 2020 o 2021, ma ricordo più ora, che si chiama Rabbia, e di un testo di Paolo Durchi Doriani. Ha scelto questa canzone a Fiume Vecchio perché Fiume Vecchio è stata una battaglia peggio che a Ponte Nuovo, e nella storia l'uomo spesso parliamo assai di Ponte Nuovo, ma veramente la battaglia a più cruda, a più dura sarà stata quella di Fiume Vecchio, dunque Fiume Vecchio ponte di Vecchio, quello l'anziano ponte quando devo passare dopo a Corti non so aviario, vedrete a mano dritta se vuoi culare in bizzavone e a mano manco se vuoi valate, vedrete su ponte o ponte di Vecchio, dunque dove c'è stata questa battaglia, dove un'epoca di domi, un'epoca di militari, domi corti, insomma, non erano manco militari di mestiere, che parlano, che defendiano a Pasquale Baoli per permetterlo di Vudie, di Agurziga, e che si sono battuti come Lyon a contra 10.000 francesi e prussiani, c'erano tutte le nazioni, penso su Lyon a contra i Gurzi. Penso di appena riuscire questa canzone di noi, perché chi da storia di Agurziga di sempre questa storia, Ugiugo contro un maior, Ugiugo che si difende per esiste, dunque Fiume Vecchio cantata da Doria Ussi.
2: Sopra quello fiume non dall'onda di Ovecchio, tamanta battaglia, tamanto spaveggio, l'acqua è tornata sangue, rosso e lo spiglio. 600 patrioti contro 10.000 francesi, il coraggio avete dagli fuochi accesi d'un'antica razza, d'un popolo così greggio. Hanno rotto il ponte, hanno rotto il ponte,

Dunque, dopo a Fiume Vecchio, dunque un gruppo e una canzone, dunque c'è stato un mio engagement per quelli che mi conoscono culturale, ma c'è un mio impegno, un mio mestiere, a prodi la lingua, sono stato istitutore, consigliere pedagogico, direttore di servizi di lingua corsa durante 10 anni, e dunque a lingua corsa di qualcosa che ti di un che ti un cuore e che ogni giorno che pratico e mi impegno anche per imparare e trasmettere la mia viola. Dunque ho scelto a mesa tutte le canzoni che parlano di lingua, ho scelto a show di lingua una canzone registrata da, ultimamente dall'altro lato, che è un mio gruppo, cantata da Lorenzo Bellini, e che parla appena di a lingua corsa, voilà, ognuno dice un corso o più, voilà, a lingua corsa, quella più, a più schietta, quale chissà, quale sei a lingua corsa, più schietta o mica, una canzone scritta da Cecelan Franchi, appena scherzosa, ma che porta un messaggio forte che dice fate come voi volete, ma lasciate la gamba, lasciate la vostra strada, anche se per via, on cerca la vostra spalla. A show di lingua.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrin.
1: Simple et RCFM et Peramo Playlist, un groupe où, donc, un groupe qui ascolte, ogni orna. Ogni orni e chi die un gruppo importantissimo per me, Beatles, da tutti i gruppi e tutte le musiche che sto a sentire, sempre, sono sempre canzoni che mi mettono in allegria. Dunque, ho scelto qui una canzone uscita da un disco, un famoso disco, che si chiama Le Double Blanc o Doppio Bianco, che si chiama Mother Nature Son, e che parla la scelta perché si tempi giusto appunto di calore, di capitana e di mondo che cambia, si vede di più in più, si dice ce la fa attenzione per la nostra pianeta, la nostra terra, ce la fa origine tutto qui, ma penso che di un sforzo collettivo sarà uno di combatti più importanti di l'umanità. E dunque di questo messaggio che volevo portare questa canzone qui, Mother Nature Son.

Dunque, ultima canzone di Amo Playlist è stato un piacere, tanto di essere un boy, lunga missione, e un ringrazio tanto a Arthur Solinas che mi ha invitato. Dunque, una canzone di un gruppo del Grèce che si chiama Monsieur Président. Alors, Delgrès a giusto tutta questa canzone qui perché Delgrès era un martiniquese, un militare d'arma che ha lottato assai contro la schiavitù e che ha proclamato, ha fatto una proclamazione contro la schiavitù in 1802, ha lottato contro le truppe di Napoleon. E dunque sa canzone alla uscita perché chi è cantata in creolo, dunque un'occhiata di noi qui di noi alle lingue minorizzate, mica minoritarie come sento spesso, perché come piace manca appena, voilà, sono lingue minorizzate di sicuro. E dunque una canzone, dunque c'è un creolo, ma mica solo, c'è di noi un messaggio che è politico. Dice, s'adirizza au presidente e dice, monsieur président, et un so che un canterino, un artista, ma bouleri a cabi, donc il y a appena un interrogation che l'empoué ou nanta politica in generale, disabes se a politica odie, risponde sempre a abrimura di ubobulu, e se l'è sempre gui a spes per elle ou o giuspera. In tutti i casi è stato un piacere tremendo, disperte s'achetant d'un convoy et à trouver presto nanta londe di avreguenza mor.

0: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
1: Simo die in Valle di Campoloro, e qui se santaniva, ca principiado a storia di umele cicoli. Prima di parlare di sta bastione di famiglia, e scopre l'erna di giusta canto, ci vuole la vestesi. E meglio, per un essenziale.
2: C'est le passage obligatoire, c'est la tenue.
3: Ah oui, là, tu n'as pas le choix. Tu dois coller du baouli, hein.
2: Ah, et mieux, hein.
3: Alors. Vas-y, assieds-toi, tu vois.
2: Égal 7, ça c'est obligatoire.
3: Oui, oui.
2: Allez, on enfile.
3: On va passer en mode solo.
2: Donc on est équipé. Ça y est.
3: On va compléter l'équipement après avec les gants, le chapeau.
2: Alors, quand il fait une température comme celle de ces derniers jours et que tu as cette tenue, ce scaphandrier sur toi, ça doit pas toujours être facile quand même. Hein. On voit le métier comme quelque chose un peu idéalisé, mais il y a des moments où d'ailleurs des moments difficiles.
3: Non, mais faut être philosophe. Faut considérer que tu as des séances de sauna gratuites. Oui, Simon Anta, Valle di Campolo. Donc, Simon Anta, installation. Si tratta qui di un luogo dove noi stocchiamo tutto i ogali, gli utili e tutto il materiale, il mele, l'idromele. E ci occupiamo il campo di regine perché c'è l'ernaggio che è dedicato
2: alla leu
3: di regine. Voilà. Dunque sono tutte le colonie che sono in corso di costituzione. Quando le saranno pronte, ma che sarà per quest'anno che viene, di verano, la madramuda per mettere in anta l'ernaggio di esplotazione di maniera che le si mette in produzione.
2: Per allora una regina ci vuole 15 giorni a poco presto?
3: Allora ci vuole più che qui. Allora è diventato a metà di un travaglio di l'anno di curare, eh? Perché chi si comincia di marzo, dipende di imperatura, di quel che comanda, si comincia di marzo, cioè, c'è tutta una serie di operazioni da quando è in agora a nascita per la sua fecondazione e tutte queste operazioni qui sono corpi di 2 settimane, 3 settimane e ciò aspettare e dico, è più lungo che l'avessi a prima busta perché anche fecondata vede orte un libro dice 15 giorni
2: non è mica realità
3: a natura dice a suia faccio chi le orte al capo di un mese tutte le settimane facciamo un'ispezione qui e le orte al capo di un mese mi mandano mica possibile questa non è mica stata fecondata tutto. Ribassi la settimana dopo Beria Sobosta ha cominciato a pone e di così di una dura che ci comanda ci viene portato per la rete.
2: Dunque di un luogo di famiglia, si sta dal Leo ad qui?
3: No, sono giunto in Italia qui, perché il babbo ha finito a casa, non sappiamo mica cosa fa, noi siamo tutto, ha fatto a casa qui in 4 anni, la sera, la domenica, le vacanze, e sono giunto qui, sarà stato agli 8 anni, qualcosa così, sono stato allevato in piaggia vicino a Fiumaligiani e sono passato 2 anni in Cervione, ma faccio una stonda, non mi ricordo più. Allora, già mi metto in traccia.
2: Allì, andiamo.
3: Per i legali di Radio 2.
0: RIB, avec Evelyne Fontane.
2: Piemo gamio, perché ci non demo a canto, ci non demo appena a...
3: A visitare l'ernaggi che sono in piaggia, perché tutti quelli che sono nanta o Piemonte, nanta Gollette qui, l'hanno già fatto, e questi piaggi possono aspettare appena, dunque, t'hanno aspettato.
2: Allora là va a Ubrinci di Odoabo, si tu?
3: Io non ho fatto che sei qui da.
2: Dielo.
3: 60 anni va, quest'anno facciamo i 60 anni di apicoltura dei cicoli. 60 anni va è andata a fare lo travaglio all'Indra. E come lavorano i pollinizzatori, l'hanno mandato a fare un stage, mi pare, sarà stato in Lozari, all'epoca c'era qui. E portato 4 unghie. C'è un po' malattia qui l'anno dopo ne ha 8
2: e è così che ha principiato la storia di
3: ho cominciato quando aveva 3 anni ho cominciato a ben aiutare e poi si è fatto così piano piano dipende dalla vita delle volte era meno disponibile quando era in studio, quando erano giù, dopo l'ho portato anche a lei. E facevi così, e volte ci troviamo a tre generazioni non trovo l'armadio, e non è mica male.
0: RIB sur RCFM.
1: Il y a un camion qui m'a fait entre la télé et l'arnage de la famille à Chico, in Valle di Campoloro. Venite con noi.
3: Sono dappertutto. Questa volta ha preso l'avo scimmia. Pourtant tu senti l'onda, ma che lo senti, eh? Mi cavano il tuo bei campi, eh?
2: Siamo giunti.
3: Siamo giunti qui. Ora è il tempo di mettere tutto qui, giusto?
2: Sì. La seconda parte di Ugochtung. L'enfumoir. Come si dice in corso?
3: Allora, ognuno ha la sua. Io sono partigiano da obrare parole con l'etimologia, dunque, di un fumigene, perché facevo fumo, a me mi basta così. Altrimenti, si può dire di bia l'enfumoir, ci saranno parecchie parole, dai, ognuno dice, ma un fumigene a me mi conviene, capisco usanza. Allora, ovviamente allora, come tutto il mondo sarà in aiguille, sarà nulla, perché chi...
2: E come per a Gaza.
3: Allora, faccio un fumo appena più... appena più leggero, prima mettiamo la scorba, mettiamo qui.
2: Appena i villetti in
3: un? Il villetto dopo è per evitare che lo valgano qualche altro.

0: volte cogliamo, Berghi, se c'è la citazione, le volte comincia a bere la citazione e poi comincia a sbuligare, poi se c'è a goa, poi se hai fatto troppo fumo una porta, perché dopo l'hai fatto colà. Quando tu fai il fumo da sopra e fai arrivare là, dicevo, amico, se tu sei mica tu, tu questo che tu colli, se tu fai, ma noi, cioè, parecchio, è il parametro più importante del tempo, perché quando lo faccio freddo diventano più aggressivi. Mi piace mica, a Nimo gli piacerebbe che tu li cacci il tetto di a casa se il tempo minaccia, dunque o freddo, cioè, tutte queste cose qui fai, allora sono le rigolte più confortevoli perché il tempo è bello. Quando tu cominci a fare rigolte per l'ellera, per l'arbitro, d'odorno e tutto quello, perché, qui
1: cambia appena la fame.
0: Qui ti faccio appena più pizzicare.
1: Tu che meglio a bene avere due travelli d'estate.
2: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Christophe Anucciconi, apicultore in Val di Campolour. Donc, avant de travailler, il dit maintenant à peine au vôtre, au piano bien.
0: Oui, mais quand tu es au vôtre, mais sortez aussi de cèpe, vous dites qu'il y a un bain, on s'y spigne plus, ouais.
1: Fa già appena abbiamo papam, vedi?
0: Sì, allora, ti lascio a quelli che mi conoscono, allora sarebbe mica un morire, vero? Allora, oggi pensavo a quando, non so mica se andiamo in modi alla radio, quando fumo a bifa, io lo stesso sistema, ci ho fatto passare l'aria d'un conto che, che non sotto il fumo dall'altra. ecco, qui siamo pronti, beh, un fumo di corrida, dopo che dobbiamo venire di vestiti,
1: che sta
0: giù preso qualcosa che per proteggere.
1: Ah! Allora, serve c'è la cagoule! No.
0: per proteggere di già quando tu su e ti rugi mica l'occhio, poi ma oggi una mamica te la mica va a travagliare, ma soprattutto che ti protegge anche la rete, perché de volte attraverso il cappello bene, no? se tu prendi un canto dall'altro poi non di ogni a toccare, soprattutto con questi cappelli. E là, di quelli allora, come i Bretons, là, j'ai les chaperons come i Bretons, ma questi qui.
1: Alors ça, c'est un rituel que tu fais aussi avec tes enfants, quand tu les emmènes, tu les équipes complètement, ils s'équipent complètement eux, ils sont en autonomie.
0: Ah, sono grandetti, si sbogliano, Ma au principe, lì, Ecco. Facendo una certa operazione, facendo da Berelli,
1: I guanti. Allez, i guanti.
0: Fais beaucoup d'idées, je vais tenir à mal,
1: Alors, si les mains sont les plus protégées, c'est bien sûr parce que tu manipules. C'est là où, en général, tu as les premières piqûres.
0: Et, tu es bon au bitsig. Bon, mica oggi, normalement, mais quand tu travailles, tu es à carré que les bitsig non encore traversent le guant.
1: Va bien.
0: Allez. Senza passi bitsigas, c'est compliqué. Alors, si tu fais. Bon, soprattutto quand tu as une attività. Se tu vas così, per viaggiare, hai due ugne. Un bike, un bike quando è tranquillo, ma è poi anche meglio, perché se lo puoi piacere, non vengo mica l'interesse di andare a farsi male, ma quando tu lavori, le volte io raccoglie e basta, non hai mica.
1: Oui,
0: no, si è appena preso di corsa, mi parecchi a fare.
1: E certe volte,
0: e anche che noi siamo numerosi. A so che certi, quando li sono soli o hanno qualche segreto di un corpo di magno ogni tanto,
1: Alors, quand tu travailles, tu as des idées, tu as des certes hortes, ou tu devras d'elles, ou d'où, en coup d'où,
0: Elle est un exemple, ça fait que, pour dire ce que nous ne savons mica, c'est comme ça, c'est vrai. Cioè, qui l'expérience est capitale, parce que quand tu hortes, tu trouves une situation, et bien, à un moment, tu dis, ah, mais 20 ans avant, il y aura un cas de guerre. E abbiamo trovato o no, una soluzione, ma ti ricordi che il problema era già accaduto. E questo è l'affare che conta o più, quando hai una memoria, è così. Dopo si faccia vivo e certe situazioni, non puoi manco capire come è accaduto. Cioè accetta che tu non capisci mica tutta la natura, cioè mica è troppo pretenzione. Allora. Qui, on s'est mai giunto, Allora, vuoi dire che non è mica un show, a mandare a bere ciò che l'hanno introdotto, perché qui, se lo che qui, solo di castagno non ci giunge mica, dunque il castagno l'abbiamo

0: RIB, avec Evelyne Fontane.
1: Et tempo di vous migalla, bébé de sia production di mille si pocoye. Simo e l'erna, je dis Christophe Anucicoli, in valigi campolo.
2: So erna, di chi so stata leggeriti, qui passato un erano. Togliamo erano e poi dopo ne poche portiamo per collare per la Spagna. Qua mica sta troppo davanti.
3: Alors, d'abord le couvercle.
2: Ah, c'est un couvercle qu'on fa. Qui è per proteggere un di l'acqua. E dopo c'è tutte le cose che sono giunte. Io un cuoio di orte faccio un muretto. Che qui non c'era mica. Quindi on a aperto da qui, c'è un couvercle là sotto, c'è fatto in tre parti, c'è un couvercle un faro come c'è sempre stato. Mm-hmm. Dopo c'è un altro che è un isolante.
3: Per il gallo,
2: per l'umidità, per tutti gli affari che prima non c'era mica bisogno di gurale per qui. E sono diventate di più.
3: Un'obbligazione.
2: Allora, di ligado, ma in un senso serio di cosa, non hanno mica i gabrici. E dopo c'è un couvercle in legno, quello che c'ho staccato perché chi qui è un giorno con la popolice. Che qui ci fa sempre appena il fumo, vale bene che le deserte non va addosso. Ah. E basta, ma sente, siamo mica giunti per nulla.
3: Si era di già che c'è il lavoro che è stato fatto?
2: Si era il lavoro, la costruzione e poi di colore, perché qui è tutto sbianchito qui. E qui vuol dire che c'è costruzione recente, perché poi il lavoro, qui dans i lati, per esempio, facendo meno, qui è più nero. Allora, che quelli di un mese
3: su bianchine.
2: Di cera che l'hanno fatta, dunque qui si vede un millenento, ma va un affare, e chi non su di sapere se è buona cuglia, cioè verificare se l'hanno venuto dentro, se l'ha cominciata. Allora, qua ci scozzoli, non so neanche più. Qui si bere un mele un fa la mica, e questo si boccoglie. E per contro qui, di qui che ci va a fare attenzione, qui c'è la gova. E allora qui è meglio un piallo mica, o quattro, perché chi liga c'è la popolazione. Allora per contro bere di avine, perché chi un io gli è fatto così, e le facendo, mettono un orlo di mele tutto in giro, e a mezzo pulisce un labbe per lasciare la regina pone. E qui si vede che diciamo, ma io perdo, non è bene intorno a un'epoca nasce, ma ciò che si è passato è più importante da osservare, è che a mezzo quelle che sono nate, la regina non è più giunta a pone, perché chi, se lo si vede, se lo si mette appena un lume, si vede che hanno cominciato a entrare un mele. Dunque vuol dire che qui per sul luogo qui la bosta è finita. Dunque, sono questi qui, proviamo a lasciarli. Ah, ma non dico, non diamo mica da elezione. De orte ci vengono già qua. Ti pare che non ci ne mica, non fai mica abbastanza veri. Ne togli ogni in casa, da veri i tagliago, che la disiportata in casa ben onda. Ah. Dunque, hanno cominciato a ciò, e qui. Mm-hmm. Ma c'è un'onda che corre qui, non entra appena, secondo

0: Un figlio che c'ha te volte qui e conmigo le sono parenti con l'altro, dunque sono buono. Le volte le guarzole che entrano in una tenuta, là non entra mica, ma la guarzola tipo fraia per un quarto d'ora e là
1: non
0: sarei di amico, eh. Poi gli, le volte ti faccio pizzicare più dai formicole che dall'altro. No, dunque qui c'è una

0: E anche la configurazione di luoghi, di lernaggi, è veramente cambiata, eh? Quando è più principiato. Quando è più cominciato bene a aiutare Babbo, si può mettere un ernaggio in pieno sole, in pieno sud, manco un arbo, erano più contenti. Allora, se tu metti appena un fresco, un girato a nord-ovest, i luoghi appena più all'apposto, e beh, sono mica scontenti, eh?
1: Ma ciò che è interessante è che stai con Odoabo un sguardo di più di 60 anni. 60 anni di lavoro, dunque di l'occasione di vedere come l'ha cambiato il mestiere e l'evoluzione.
0: Allora, l'evoluzione.

isolante, digamos bien à peine au matériel, et bien faut vous, mais d'y disposer l'ernat de notre manière. Toutes ces choses qui, quand elle a commencé à vous, ni vous si bonnez la question. Elle a commencé à vous, on se tratta ni de Greenpeace, ni d'inonde. Donc, à manière de protéger. On tira manque, en fait, on tira manque la question de dire que c'était à protéger l'arbre. Il y aura un animal qui, ou les bouillaka et non. Alors, tout le monde se l'inquiète. Donc, de savoir qui, ben, par exemple, qui a quand ci sont les campi di Clementine. Ci fermo attenzione che il trattamento di Clementine non attacca mica l'arbre, perché chi. Ognuno ha la sua logica, se tu vuoi le clementine c'è da trattare, non è mica cominciato a dire chi è. Ma ti sei obbligato a fare, a tenere conto di tutti questi parametri qui, che 40 anni fa, 50 anni fa, non esistono mica. E di un tu vuoi avere, c'è borso da trattare, allora hanno dato un trattamento efficace, dunque, bon, ma tutto questo è un costo, ha avuto un costo di ricerca, c'è un costo perché chi ci ha comprato e tutte le medicine non sono mica, queste sono mica rimborsate dalla sicurezza sociale. Dunque tutte le medicine i prezzi sono cresciuti, dunque di tutta questa logica qui si è obbligata a prendere in conto oggi, e chi è vero che le volte quando noi parliamo con Babu o quando noi parliamo con i Zidelli, e li cominciano a mettere appena a sogognola per dire, ah, ma sapete perché, per contro, e hanno su sguardo di gioventù che fa che si obbligano a porre delle questioni di ciò che tu puoi denedere e poi ciò

0: ma le api nel cielo.
1: RIB sur RCF.
2: Allez, a brioui guberti, in ferro e poi in legno, di l'ernadio, di Cristova Nucicoli, l'abadio e attenti au drawaio, a costruzione e au gulore. In corpo di aunia si basano tante cose.
3: Allora, è buono vedere attorno a nascere, lui. Oggi è una visita, per bere.
4: Per noi, eh?
3: Ah, per noi,
4: Per CFM,
3: una nuova tunda. Che... mica perché chi non c'è mica mele, è una colonia che gli è debole là.
4: Yeah. E ci la cambia a regina da presente?
3: Allora, c'è lì, sì, ma perché chi ha di troppo d'ardo.
4: Oui, troppo d'ardo. Ma dunque, volevi che la selezione, che ti hai fatto un'amica o due?
3: No, ma può essere che non l'abbiamo mica, siamo fatti appena a Pia di Corsa, non l'abbiamo mica fatto quando ero giù lì, perché chi di verano, proviamo a fare un giro, quando eravamo lì a Bosta, non è mica di Riule. Andà a tombare a regina, ma sai, devo te, non ha droi mica. E sono passato, allora, la di mica viene attraverso, abbiamo i veltri. Era passato Abo, ha passato una mezz'ora a cercarla, ha scritto un'altra cosa, regina tomba. E sono ribassato, queste tre settimane dopo, ha detto, dai, a di avere. Ha di scombattuto, non c'è stato maniera idrola. E c'erano l'eau e tutto, dunque c'era. Siamo ribassati da una strada e poi dovevamo lasciare di cuore, poi mica passa tre ore. E certo, di così, di non devo tenere mica. È particolare il carattere di l'arbre di noi, perché chi, se tu li metti, c'è cioè, se operai che sono appena anzianotte, se tu li metti una regina giovane, ha di buono anche un tomba, perché chi fa chi dica questa, di unghie qui, dai, un manager che ce la spiega come va a travagliare. Dunque, è tutta un'organizzazione che è appena particolare. C'è una unia di un pezzo di legno, ma la colonia che viene dentro è là, tra i suoi funzionamenti, allora si buono a tombare le regine, ma no, qui a Penuccia entrano.
4: A Penuccia, io.
3: Ah, ma dopo quelli di Biagia possono aspettare, anzi. In tutta maniera, non so che la comincia a fiorire all'elera, adesso le fa una corsa, per cui è tutto qui, perché se l'entrano all'elera non sta qui, dopo un mele è goffo, è un colore nero e un cristallizzo di amica come lo giole, dunque non siamo mica in ciò che non si mangia bullotti, non abbiamo mica fa, ci contiamo mica le vole. Dunque, per saperti da qui, hai visto appena come lo si basta in cuore di Augna, Déjà là, dans le ventre de Paris, qui in corpo a Augna si bastano tante cose. Dunque, a ma vedi a questa che giusto appunto c'è mica la grascia.
4: Di un luogo intorniato di Maccia.
3: Allora, qui da una parte c'è la Maccia, dall'altra parte c'è il Ghiui, e da sotto dopo ci sono ancora i Clementini. E mi pare, un po' più, appena di sopra c'è appena i vigneti. Per castagno li portiamo in Arigiani. Abbiamo i luoghi verso
4: delle per un mele di castagno.
3: Verso delle nado abo in più beda, ci vediamo prestare, abbiamo i luoghi, noi abbiamo un'onda, ci vediamo prestare i luoghi. Un tratto di che noi i bulimo. Dunque, li portiamo qui. Ma,
4: dunque una montagnera, cercava.
3: Cioè a fare la montagnera. L'affare di chi ciò che si è passato, di chi il castagno ha cominciato a fiorire di più in più a buon'ora. E c'è stato una specie di coso di biodo tra il castagno e il resto. Io mi ricordo, quando abbiamo abbandonato appena qui, all'epoca la sera andavo a fare appena la bicicletta, e con l'endo ho detto, ma già con sa bere, non c'era più un albero fiorito, ma non c'era più fiore, e l'albero padia non aveva me. Dunque, mi ricordo che abbiamo deciso, a sera, dico là, abbiamo colto, ma l'abbiamo lasciato, abbiamo detto, tu i valeremo con la casca. E beh, a modo a organizzare un'impiadiera in furia così, a due ore di mattina eravamo a Chiole per arrivare all'impiadia, perché chi si moriano di fame. E facevi, un castagno, i BM, quelli che sono qui, non tanto Piemonte, non tanto Gollette, e il problema a sbogliarci comunque. Quando non c'è mica, quando non c'è più castagno, c'è sempre qualcosa a roesi. E io mi ricordo che andammo di volte in tardio a cogliere castagno. Cette veille, si mois de luglio è già finito, hein. Et donc cette situation est qui tout au climat, toute la manière de fonctionner de la végétation et de l'ambiente a modifié tout, hein. Se tu es là chez moi, eh ben donc on a eu une onde et c'est tout, c'est tout, c'est bien la portale. Alors voilà, ce qui fait mon déluge qui alléchérimo que sur le deuxième qui en piège la moelle alléchérido, la moelle cachée dans les bogues pour portale de la Yavuru Gastagno. Una volta che abbiamo colto un mele di verano, l'abbiamo portato, abbiamo fatto due viaggi e l'abbiamo portato per Gastagno, appena più alto. E avanza non stava, perché in tutta maniera qui dopo bene l'era bene l'arbitro e tutto qui in piaggia non ce n'è meno. Donc i luoghi abbiamo organizzato, abbiamo provato a organizzare che siamo i luoghi che servono appena più, che siano polivalenti, eh. Non è mica semplice. E poi dopo ci ho trovato i luoghi che non ci si può giungere facilmente, perché chi, in certi luoghi comincia a teppare. Allora sono belle buone, diciamo, i pick up e tutto questo, sono ben, ma per cui è tutto aperto, sono tanto pratiche. E dunque dopo con Vorgon. In certi luoghi, come la dice Paolina, sono i luoghi Fast and Furious, perché c'ho ancora, e qui senti zerba e pedra, hein? C'ho ancora appena i forza, allora. Dunque, c'è tutta una maniera di lavorare. Che devo, mi ricordo, si manda da cui un luogo che ci riuniono i borci. E beh, la stavolta sono colato con Matteo e lui ha preso il pick up e io sono preso il furgon, perché in caso che non si fosse sorti, cioè, facciamo oliamo il furgon per poi sorte. E delle volte si vede la pia di tour, perché chi odia croce, odia infangato, odia stato dopo traviato dai borci originali, e beh, con quel furgon non sorti più. E facci, ti trovi a fare l'operazione appena, bon. È così, hein? In tutta maniera non imparo non da quelli che conoscono la vita paesana, se l'era sempre facile, niente a sapere per tipo tempo.
5: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
2: Sempre accanto all'ernadio di Cristofano Ciccoli, finito parabia e unie sottiose, prima di ribiastra per la telu di Valle di Campoloro, continuiamo la nostra discorsata.
4: E un momento che ti piace più, quando fai questo lavoro, questa passione, più che un lavoro, una passione?
3: Un momento che mi piace più. Bon, a rigolta di bebba, ma di notte ti stanchi, ma... No, beh, certe operazioni che... Se, a me, il momento che mi piace più è quando andiamo in pareti e che in cui traiamo, in cui straziando, ci vediamo due rise e di quello che conta il fatto. L'altra volta siamo andati a fare un'operazione in un luogo nernadio che era difficile, è venuto un amico di un violo, e in cui si riano, perché in cui straziando si vegia quando la gente zappava, cantava. Per far passare
4: i momenti difficili.
3: Dunque siamo appena sul senso qui di chi vai a travagliare, ma poi ha fatto anche due risi e poi delle volte è più difficile, che alla limite un momento per più un contrappiede la questione di quando tu giungi e che tu cominci a trovare una, due, tre bugne morte, che è per me una contrarietà, eh. Io mi ricordo qualche anno fa al ristorante l'ampalampiano di ma no, sai, sa zerga rabbiosa di bere quando tu sei impudente e di questo attacco qui c'era un momento là, c'era una mortalità incredibile, eh. E per questo abbiamo cominciato a fare regine, per compensare questa mortalità, eh. Dunque ci sortimo a compensare di ben dell'annata, di ben della stagione, in questo momento poi mai essere appena più a ragionare appena più sistema, ma io quest'anno la partita di Regina non mi sono mica occupato, di tutta la partita di Biking, di tutto quello che ha fatto, e io ho troppo droga accanto. La due lasciava, dunque un paio di lui è un istante amico, dunque non è mica un mestiere di forza, e poi di tecnico, da pratica, non l'hai avuto, bon, tu con la riuscita di principiante, e dunque di così chi si avanza piano piano, ma è più un fatto di lavorare, quando tu sei solo, di bere, c'è questa contemplazione si i luoghi che andiamo ci giungi, anche i cacciatori, anche quelli che cercano i funghi, si avvicinano ma facciano attenzione.
4: Non vedono mica dopo.
3: Mi dispiace perché i gossi, perché ti piacciono i funghi, ma non c'è mica andare a farsi pizzicare. Ci sono chi si è fatto attaccare. Una volta uno è anche un perso sul mare, aveva fatto usare la
4: renda,
3: si è fatto attaccare e non c'è stato maniera di salvarlo, che voleva dire così, tutti i giallumi si francano, certi ci sono chi vogliono bene, ma dico, se tu hai l'allergia ti stai in casa tua,
4: è meglio.
3: Allora, perché chi parecchi vogliono bene, poi dopo non si rendono mica conto che si può non pizzicare, e che a certi anche una volta.
4: E penso che per certi di una pressione, di una banica, per certi. Allora, se tu tiri droi a mezzo là, beh.
3: Questo sì. Mi ha portato sul ricordo perché chi ha portato 2 anni fa un'amica che era venuta qui a passare col chione e gli piaceva perché era ingegnere in agronomia e tutto quello, posso dovere. Ma io mi occupo mica. È una donnetta, sono 30 anni.
4: E poi fai il lavoro o tu?
3: Ah, io poi no, ma è venuta, puoi avere. Ma non mi occupo mica più che quella, visto, e poi fermo le cose, li conto ciò che non vemo. E quando ne portiamo in vittoria, mi dice, sto rimore con tutto quello di impressionante. C'è di più penso a di là. E io gli è talmente integrato, allora sono diventato gionco. Ma gli è talmente integrato sul rimore che non ci penso più. E mi è rivenuta quando l'ha spiegato vedi che Paolina le prime volte quando la metteva denuda dirà quello che l'impressionava. Avant si ne avrebbe più. Avant di più quando si faceva appena dopo pizzica, gli mando i sotto qui, gli faccio contare. Quando mi fece avvicinare di una decina di zingate.
4: Basta.
3: Andate a Fabio a tirare due sarti, così si scordano appena di voi. Ma è già un rimore, è un affare che è impressionante. E qui parecchie volte c'è gente che dopo dice, quando tanto un momento parlano tanto, ma e qui bon, dirà tranquillo, è giusto, ma a Mantua c'era stata appena agitazione.
4: Appena, ma si risente che c'è un lavoro, che c'è una maniera di lavorare che.
3: Dopo c'è un bel avvento a trenegare, quando tu cominci a dire che a fare travaglia a caccia a pugno.
4: Tu asai.
3: Poderte, se tu non sai mica, o ti ricordano. Quando tu dici, bon, allora oggi ne sbarazziamo, cominci a essere tardo, bon, ti scappa appena la pagenza, ti bie le zio. No.
4: E dunque tu l'hai trasportato, dunque, tutto ciò che c'è qui, non te lo gamio? Quando tu fai la trasformazione?
3: Dopo si portano, qui si porti a collo. Allora, babbo, hai avuto una boetta. Quando eravamo zitelli poi può andarsi già c'è tutto il legno pare mica ma, e anche un mele poi portare tutte le volte di una ventina di chilo e faccio che facciamo mettere un fresco perché chi va bene a cuore qui e faccio che quando tu cominci a piare una va bene in una giornata dove ti in culo per mettere in un camion. Dopo giunto in casa, ci ho arrabbiato in culo.
4: Un'altra volta,
3: ci ho piazzato, ci ho portato le melerie e poi anche melerie ci ho arrabbiato in mano per poi fare l'estrazione, che non va a avere dopo. E dunque facile, non ti ne berri mica sempre, ma ti fai assai manutenzione. Una giornata ti puoi trascinare appena di peso, io ho cominciato a calcolare appena qui, in maniera di parlare. A pialo in considerazione quando ho dei problemi di spino, che un ghinè mi domandava:
4: ma chi fa di come?
3: Portate un peso. Sai, gli quasi rispondo: no, perché? Poi fatto sì, questo sì. Dopo ti non ci pensi mica. È così, se cominci a inchiedarti a sapere se la terra è dura, pezza pa. Un cogli tanto a fare. Allora, qui dunque abbiamo fatto un giro appena per avere la configurazione generale. Dunque, penso che qui si può aspettare appena per non sei segolto e a Maria entra per bere la seconda partita.
4: Abbiamo
3: No, quella me la fa. Abbiamo i zitelli domani.
4: Bon, vedi un bel luogo, mi piace assai.
3: Ma questo sì, questo è proprio, anche un bel pulito, quando tu veni a dire a schiena.
4: Vabbè.
3: C'è tanto bevere.

0: RIB sur RCFM.
1: Et tempo di l'estrazione e di affiltrazione. Siamo con Cristoforo Nucicoli in Valle di Campoloro e parliamo di stumelle che ricevuto un primo premio al Salone dell'Agricoltura in Parigi en un.
2: Ça sent bon, hein? Tout le monde doit te dire la même chose.
3: Oh, qui, sa berti da guidi è sempre gaftano. Vedi, è forte, ma hai capito? De volte apri la ugna e usanti di già. Dunque, qui su questo ragazzo, come è entrato l'altro giorno, mi va a unire di bia due anni ribot. Ma faccio arrivare.
2: Dunque, tutto il lavoro che adesso è di...
3: Adesso è di fare l'estrazione, allora.
2: Senza guanti.
3: Allora, l'arba, io sapevo che on a un insetto abbastanza territoriale e di un tuo qui non ha più tanto a fare di vendere, eh? Non è più in casa sua. Quando è in casa sua, è mica lo stesso.
2: Ah, è più tranquilla.
3: Ah, qui, sono appena aperta, allora abbiamo fatto qui, c'è la finestra, ci sono i dovoni, le sopra della.
2: Aie, pepe.
3: E con la dove finisce una bella sorte. Quando gli occhiosi sono perculati.
2: Ecco, città di pizzicato.
3: Allora, è così, eh? Ci sono i rischi in Nubè.
2: Cioè, ci va.
3: Dunque, quando è perculato così, dopo c'è più la cortella, senza tagliarsi. Ma qui è l'anno mica giusto. Dopo, dunque tutte le opercole qui, quando è, una volta che l'hanno tagliate, fanno in un bacco e su acqua qui, dopo diciamo l'asciughiamo appena perché chi c'è un mela recuperando qui, e una volta che abbiamo finito da recuperare stasera, penso la diavola, l'hanno messa dentro una volta e per preparare dopo ha messo l'operazione per fare l'idromele, perché qui prima mica ho detto a lui, come ho visto i droghi per fare la gera, mm-hmm. E si lascia così. E allora, on a avvertito la diarigetta per fare l'idromele, di qui. Poi va direttamente con mele, ma qui c'è assai mele dentro, dunque si recupera così. Dopo è filtrato e tutto, e si mette in fermentazione per fare l'idromele. Siamo giunti a un sistema che avremo un coup di più che non su a roba che useremo il brutto di unia. Ah, dunque, una volta che abbiamo tagliato l'opercole di Dante Guadri, certi sono mica giose come l'abbiamo visto, dopo ci va a passare all'estrattore e qui on va girare in foglia per sortire il mele. Dunque, qui dunque, dall'estrattore va là in un acqua, mm-hmm. E c'è la bomba che va girare, così tutti stasi mele. Prima bisogna girare con le racce. Ma questo è un sistema mica solamente per i bosacci, ma che permette di mettere tutta una partita di infiltrazione in piazza, perché qui pare mica, come ci dice, tre filtri, e dopo c'è un quarto qui, non sa rotte. Quando tu vedi da Ustagnone, beh, dirà sempre, ci vuoi mettere una dela in più, ci vuoi fare parecchie operazioni in più, qui abbiamo cresciuto di nuovo la capacità di infiltrazione. Eh? Ah. Allora, da, ma è così. Quando lo gola. E una volta che abbiamo finito di passare i quadri, li mettiamo in un locale aperto e portiamo qua, che là finisce di leccarsi, mm-hmm. e per riportarle, dopo per rimettere tante unghie. Diciamo, poi noi entriamo sempre qualcosa di vino di stagione, e poi così sono pronte per aller, là. E in più di quelle, e bulliscono meglio che noi, perché ci può bene a Dignola, ci può bene, ci conta fare, ma va a fare. E niente da che c'è 200 metri di... un'ora per fare!
2: C'è una certa magia.
3: Ah, ahi?
2: Ah.
3: Ma ho fatto di un mele, di un dei rari alimenti che tu puoi consumare direttamente. Un prodotto animale che tu puoi consumare così, c'è qui, c'è un latte, e c'è un affare regolare.
2: Basta,
3: eh? Dopo c'è deve essere entra a trasformazione. Così, quando le sono tutte dopo, sono rimesse in un terreno, tutte si gasce, Alors, tu as appena dit, bon, de haut, si rompe un quadro, si quelli qui sont appena trop goffi, ils scartemo et mettemo de bois à scalda pour fasciugli et subiamo la gère à qui. Mm-hmm. Parce que l'idée di d'avere di buon mandat à cooperativa qui ci va, j'ai blacché di gère à dopo, à nostra gère. Donc, ciò a portato, non so più, un cento, perché li rendono a due. E faci qui, tutta la sabertida qui di gère. Permette di recuperare un materiale, ma, se, ho compris stesso, c'è tutta la trasformazione che tu fai, ma di veramente a due a gera non c'è meno rischio di. Tutto il mondo, c'è ogni tanto ci sono i traffici anche qui, a Stinza con i prodotti. E dopo per trovi a gera mangiate da là, questa cosa che. Di rara che le mangiano a gera, cioè ovviamente che l'abbiano a fame, Donc quando le cominciano a fare giù. Di chi c'è qualcosa con Bamica. Ecco, tutto no, ma una partita di giocare a rigolta di un mele. E che una volta che l'hanno rotta, dopo ci ha passato per metterlo in erogale e c'è tutta la mettere etichette, tutta questa operazione qui. E più tardi, da qui a qualche settimana, quando sarà finito l'idromele, ad aggiungere che di nuovo domani dopo mezz'ora si deve ma vi ho dato una volta di dormire per fare la piazza per il prossimo. Donc non è poco di tutti a spacchettare, a fare, a preparare, c'è tutta questa manutenzione qui che ma qui trovano un fresco, già qualcosa bene, già qualcosa perché non te lo direi, no?
2: Vabbè, ci risante
3: e poi quest'anno mi sono offerto i primi ordini,
0: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Cristova Nucicoli, apicultore in Valle di Campoluro.
3: L'essai tout en la manière de Gabi.
2: Di Rajuna.
3: Là, bah, ton gerbile, mi pare di un millimètre cube. Ciò che la vache con quel.
2: Vabbè.
3: Beh, certi ti un mondo. Dopo tutto sono cattivo. Con tutto. Con tutto ciò che l'hanno, ciò che li ne vagino, ma bon. E così, e ho fatto di chi. No, c'è una maniera di anche di vivere fisicamente il mondo. Là beveranno l'ultravioletti, che noi non siamo che mangiare, bere l'arco a leno. Hanno una maniera di vivere il mondo anche fisicamente, anche. Noi non siamo mica capaci di osservare che e ciò affidia le va. Il fatto di quei che de volte berimo, ci mettiamo accanto all'arbo, per esempio, bega da venire la prossima sera a Lelera, e de volte ci arrestiamo accanto all'arbo dei bei di Lelera e fidiamo. Se le gorano, se le cominciano a traiare.
2: Se vuoi da figlia, per sapere se tu poi.
3: Ti dà un'indicazione, almeno di sapere se l'hanno cominciato a traiare. Dopo quando tu dici non ti ho perché c'è l'agitazione, quando le traiano, quando c'è una mellata in corso, è incredibile. Sono capace a tombarsi per entrare il più possibile di mille. E dunque, tu manda un'osservazione, come tutti i mestieri di Adair, un'osservazione di natura, con chiave di lettura che tu n'hai mica sempre. Dei anni fa, c'è mamma di un berano senza fiore, mai nessuno è venuto a dire una spiegazione. Ha le teorie.
2: Si è stato obbligato a dare appena il zucchero.
3: Non è mica di dare, non abbiamo mica fatto mille.
2: Di la nada,
3: dunque di chi dirà una nada nera, perché certi parlano di nada bianca, ma qui dirà una nada nera nel senso che ti trovi ciò che ti permette di campare una partita, non ce n'è più e non hai mica spiegazione. È vero che qui è una frustrazione. L'agronomi, l'entomologi, tutti cercano a capire perché l'albero è diventata debole. E infatti è solo le letture d'analisi scientifiche che hai, una letteratura veramente accademica, ti facciano mostrare che ci sono i parametri grogiati e che il sistema è talmente intrecciato che forse non hai mai risposta.
2: Troppo difficile.
3: È troppo difficile. Di qualità di l'acqua, di debolezza, anche perché spariscono tutti. Donc 40 milioni d'anni di vita, se l'Ab dice domani io. Bisaludo, mi ne basso, è così. Ci sono animali che hanno esterpe che hanno campato meno che quello in terra. Dunque c'è tutto un insieme di cose che non ti aiutano mica, i trattamenti che abbiamo parlato, la qualità dell'acqua, poi c'è il safari di Ugalavrone, E noi, dunque, ci siamo iscritti anche noi, appena andata sul programma che l'ha sviluppato il sindacato di la OSEP, ci hanno dato le trappole, ma quando comincia a si vedere che noi veremo un po' l'anno qui, i veri subito, ma cominciamo a piazzare qualche trappola per bere ciò che si passa. Ma di tutta maniera, una volta che l'è giunto.
2: Adesso è difficile.
3: Allora, c'era, come fa, il continente hanno già conosciuto un castigo. Faremo come li proveremo a fare più o meno. Ah. Siamo in un mondo, Se tu vuoi campare accanto al mondo, ma tu hai la sorpresa di essere già appato. Ecco.